Un giù su una città, tanto che in quantità, le gente si che non bagna, né demule, non desena, de fuglie a fuga.